0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiari.
0: Easter.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora omu shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andira unye wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiari, no senoglua. Human lebe, vejaina, biago myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Anira wonye wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiare, no sedoglua, luane lebe, regaina, biego maise.
1: Jesus Christ, kionre anaguna bima.
0: Abia odanye wewe ma.
1: Tue Maria, gracia vun, ebiane mandie dia, nire wonye wewe ni kuriwe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiare, no sedoglua, luane lebe, regaina, biego maise.
1: Oh, sedoglua no chiare, biu sedoglua ewan.
2: Nima sedere mi gongon, Jesus Christ, the God of
1: heaven. Javi.
0: Agera biomo bielimi no chiale.
1: Bonu kaye gaso, bonu ya yenia, irawa ya yege, biage rilise.
0: E bialema neva dia, urepano solubla, neva dia egrebe, era biomo bielimi no chiale.